Ja nie wiem, kto jest.

Yep. Da McDonald's sono arrivate yep. le McCrunchy Chicken Strips, yep. filetti di pollo yep. dalla tenerezza yep. pudorata, yep. avvolti da una panatura extra croccante yep. acchiappa salsa, yep. perfette da immergere yep. e tippare yep. nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, yep. tutto per il tip.

have you. You've been my

esiste zanzara, con la testa per aria. Quanto è bella l'Italia, ma che ne sa la Germania? La tolleranza ruffiana, umanità disumana. Aspetto l'alba per strada, emicrania zanzara.

lo sguardo, sono in fase che non parlo. Volevo starmene al maresciallo, Mary, vado al maresciallo. Polvere dentro a salvadanaio, questi bambini che cosa han visto? È la tiri tabaccaio, o la tiri crocaio.

0: design. Ci sono due file che stanno per lavoro, tour e per lavoro. Una S per descrivere lo stupore di quando le vedi installate. Eleganti ed eterne, ecco per cosa stanno le nostre T. La M, sempre nuove, impeccabili, perfette. E poi il Cilleri, all'inizio, la I nuda, come la nostra storia. Gli Anneselli Porte, ci trovi a Ravinna di Trento.
1: Cos'è per te la convenienza?
2: Spendere meno e trovare cose fresche e buone.
3: Queste sono le voci dei nostri clienti. Vieni a scoprire anche tu la convenienza dei reparti ortofrutta di Poli e Orbea. Con la promozione e raccolto d'autunno, un'imperdibile selezione di frutta e verdura di stagione a 99 centesimi. Scopri di più su gruppopoli.it.
4: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Val di Fassa, a 3000 metri, Funivia Sascopordoi, Terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Symposium Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info, consulta valdifassalift.it.
0: Sono le 7, in punto.
5: Ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, gioca prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Tutto quanto fai con me.

0: soldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Come? Per prima cosa proteggiamo la tua casa, poi montiamo solo ciò che conosciamo e infine ricontrolliamo tutto per davvero. Perché i lavori ci piace farli bene. Da Cavalli Arreda siamo sempre al tuo fianco, dalla scelta all'installazione e anche dopo. Ti aspettiamo in showroom a Civezzano per scoprire tutte le promozioni. Cavalli Arreda, insieme a te.
1: Sempre più buona.
2: Grazie tesoro.
1: Parlavo della formagella Cremosine, soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo latte, sale, taglio e l'aria pura delle nostre montagne.
2: Formagella Cremosine, la bontà unica di Alpe di Garda. Natura, tradizione, esperienza gastronomica per un formaggio di altissima qualità.
0: Scoprila da
1: concessionaria Tutto Motori, via Navicello 36, Rovereto.
0: Da Cavalli Arreda c'è il 50% sui prodotti in esposizione e niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi, perché i lavori ci piace farli bene. Vieni in showroom a Spezzano, Cavalli Arreda, insieme a te.

clienti tutti i servizi della banca a portata di altro. E per il risparmio dai 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita in gioco. RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità.

0: dai. Ci sono due che stanno per lavoro, duro e per legno. Un est per descrivere lo stupore di quando le vedi installate. Eleganti ed eterne, ecco che cosa stanno le nostre qui. L'elmo, sempre nuovo, impeccabile, perfetto. E poi c'è lei, all'inizio, la illumina, come la nostra storia. Via Neselli Porte, ci trovi a Ravina di Trento.
1: Ciao gente, dinosauro abbigliamento, a mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana, troverai un grande assortimento di pronto moda, uomo, donna, bambino, intimo e biancheria per la casa. Dinosauro abbigliamento, oltre alle grandi occasioni e ai prezzi sempre più bassi, garantisce sempre il suo prodotto con migliaia di articoli fatti in Italia. Dinosauro abbigliamento a mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana e vi aspetto.
0: Da Anchitil a Bugno, da Fignon a Imo, da Pantani a Simoni, da Coldrelli a Pogata, la sportivissima mostra a Trentino, dove passano e nascono i campioni, ci racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso, Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni, a Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso libero.

0: Rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie.
1: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme. Nuova Hyundai Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera. Eleganti cerchi gloss di green. Tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
2: Scoprila da concessionaria Tutto Motori, via Navicello 36, Rovereto.
3: Cos'è per te la convenienza?
4: Spendere meno e trovare cose fresche e buone.
5: Queste sono le voci dei nostri clienti. Vieni a scoprire anche tu la convenienza nei reparti ortofrutta di Poli e Orbea. Con la promozione Raccolto d'autunno, un'imperdibile selezione di frutta e verdura di stagione a 99 centesimi. Scopri di più su gruppo.

0: Basta che sia un cash guy!
1: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia all'installore.
0: Ma una bomba!
1: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
2: Sono le 8, in punto. RTC.
3: Domenica 11 ottobre, bentrovati dalla nostra redazione. Un'occhiata anche stamattina ai quotidiani locali in edicola. L'Adige apre sullo sciopero delle gite. Scatta anche in Trentino. I primi sono gli insegnanti del Galilei, che dicono stop a viaggi di istruzione e soggiorni all'estero. Una lettera firmata da 70 docenti dello scientifico di Trento avvia una protesta destinata ad allargarsi. Carichi di lavoro eccessivi, dicono gli insegnanti, e retribuzioni ferme da tempo. Per la cronaca, tenta di investire i carabinieri un ragazzo di origini albanesi, salvi i due militari, il giovane è agli arresti domiciliari. A Sopramonte, raffica di furti, venerdì una decina le abitazioni prese di mira. Site scattano 15 licenziamenti, mossa dopo la sentenza favorevole che ha dichiarato legittimi i licenziamenti relativi all'esternalizzazione del magazzino Site. Dal Palù non c'è alternativa. A Rovereto, sanzione di 500 euro, condanna bis ai genitori che avevano rifiutato 8 dei 10 vaccini per il figlio. La cronaca, schianto contro il muro, due feriti alla Rocchetta, un'auto con tre giovani a bordo è finita contro un muro nel territorio di Ton, il più grave un 27enne portato in elicottero a Trento. E per lo sport, il basket, in primo piano l'Aquila si riscatta e vince a Udine 74-66. Il P apre su quello che chiama business sanità. I ricavi in 6 strutture di operatori privati sono saliti del 50% in 6 anni, gli utili cresciuti del 15%. Traina il sistema l'area delle prestazioni ambulatoriali. Litigano per il moroso e finiscono dal giudice. Una ragazza parla col suo ex e scatta la spedizione punitiva. In 3 a giudizio. Filiera trentina, siamo pronti. Dopo Confindustria, stalli spinge, le imprese, coordinamento imprenditori, si riparte. Il basket per lo sport del T, all'Aquila piacciono le trasferte, a Udine torna a vincere, Olivari infallibile nei tiri che pesano. Il Corriere del Trentino apre con un'intervista al presidente di Site, Renato Dal Palù. Non siamo cinici capitalisti, i licenziamenti del Site, scelta ponderata, dice, sentenza esecutiva, a casa 12 lavoratori. Asis e le dimissioni del direttore Ali. Il presidente Orler spegne il caso e dice attriti con l'assessora Bozzarelli, non sempre si è allineati su tutto. Educazione sessuale a scuola, i corsi proseguiranno, Asuit rassicura. I 20 anni del centro sociale Bruno, spazio tolto al degrado, gli attivisti, il comune eviti la demolizione. Camera di Commercio a fianco di Dell'Addio, d'esordo in pressing sulla politica, ci aiuti anche dopo le elezioni. Alpini, Valdagno batte Trento per la donata del Triveneto, sarà la città veneta a ospitare il raduno, ai trentini sono mancati solo 2 voti. Passiamo sull'Alto Adige, in via Parma a Bolzano le svaligiano casa mentre fa la spesa. Un giovane ha preso le chiavi dalla borsa di una donna novantenne, ma la polizia ha arrestato in flagranza un 19enne nel cortile condominiale. Caos treni, troppi ritardi, la provincia ammette, dice la questione principale da risolvere, le infrastrutture vanno modernizzate, ci aspettano anni difficili. Su Tirol un pari di qualità. Nel calcio di Serie B con l'Ascoli finisce 0-0. Per la politica Forza Italia i delusi lanciano Forza Alto Adige, in primo piano Holzman. Chiudiamo col Corriere dell'Alto Adige, turismo, record di arrivi dall'Asia, bombi arabi, cinesi e coreani in cerca di selfie sulle Dolomiti, Zanella i prezzi lievitano. Il comune premia Zinedine Zidane, a Merano mi sento come a casa, il campione francese ai incontrato i cittadini. Politica 2000 in piazza Bolzano contro CPR e riarmo, al corteo aderiscono 66 associazioni. E per lo sport il Sutterol contro l'Ascoli, un pari con tanti rimpianti, ma anche Sinner che si rifugia a Sesto dopo l'infortunio per recuperare dalla tendinite. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a tutti una splendida domenica.
2: RTT Music and News.
4: Yep. Da McDonald's sono arrivate, yep, le Mac Crunchy Chicken Strips, yep, filetti di pollo, yep, dalla tenerezza spudorata, yep, avvolti da una panatina extra croccante, yep, a chiappa salsa, yep, perfette da immergere, yep, e dippare nella salsa honey mustard. Yep. Nuove Mac Crunchy Chicken Strips, yep, tutto per il dip.
2: RTC.
5: Le previsioni del meteo per domenica 11 ottobre in Trentino: sono previste locali nubi basse durante le ore del mattino, in parziale dissolvimento, poi schiarite e annuvolamenti più consistenti durante il pomeriggio, con possibili deboli precipitazioni. Le temperature saranno stazionarie e i venti saranno moderati, circolando in quota e deboli variabili in valle. Questa domenica invece in Alto Adige prevarrà il sole con poche nubi in cielo. A Trento le temperature andranno dagli 11 ai 21 gradi, invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 9 e i 22 gradi.

tentazione a non sprecare il vostro tempo. Gemelli, la tempistica è importante quando si deve portare a termine un incarico di lavoro. Svegliatevi. In amore sarà facile ricominciare. Amici del Cancro, frenate l'impazienza ed eviterete di forzare senza motivo le situazioni nella vostra attività. Mettete ordine negli affetti. Leone, avrete la meglio su un concorrente se agirete tempestivamente negli affari, soprattutto giocando d'astuzia. Un amore intenso vi dà la carica. Vergine, ancora una volta avrete la conferma di avere fatto la sintesi migliore negli affari. In amore guardate lontano, potete farlo. Bilancia, dovrete prendere una posizione netta nel lavoro, ma solo dopo aver messo a fuoco i prossimi obiettivi. L'amore vi dà più di quanto meritate. Scorpione, siete molto abili nel condurre le trattative di affari, ma l'eccessiva sicurezza potrebbe danneggiarvi. In amore, il dolce e l'amaro si alternano. Sagittario, la vostra professione sta facendo passi da gigante, non potete che essere soddisfatti. In amore, troppi dubbi rovinano il clima. Capricorno, le critiche che vi rivolgono per ragioni professionali devono spronarvi a fare sempre meglio. Non c'è motivo di deprimersi. In amore, fidatevi del cuore. Amici dell'Acquario, siete molto determinati nel portare avanti i vostri progetti di lavoro, ma non sarà una passeggiata. Migliora la situazione affettiva. Pesci, in attesa che capiti l'occasione giusta per rilanciare la professione, limitatevi a poche iniziative. In amore, non potete pretendere di più. E con il segno dei pesci si conclude l'appuntamento di oggi con l'oroscopo. A risentirci domani.

0: casa, tua madre ti fa l'età, come stai muovendo? Sì, è tutto vero. Entra da Cavalli Arreda a Mezzavalle di Predazzo. Troverai idee proposte da Rado a prezzi sensazionali. Arredamenti classici, navete, moderni e tantissime novità per ogni ambiente. I consigli dei nostri arredatori, tante soluzioni e prezzi che ti sorprenderanno. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più. Cavalliarreda.it.
1: Sempre più buona.
0: Grazie tesoro.
1: Parlavo della formacella Tremosine, soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo latte, sale, taglio e l'aria pura delle nostre montagne.
0: Formacella Tremosine, la bontà unica di Alta Riccarda. Natura, tradizione, esperienza gastronomica per un formaggio di altissima qualità.
2: Autoscala in posizione, ci prepariamo a entrare. Essere volontari significa aiutare nel pericolo. Vai con la mandata.
3: È portare soccorso immediato. Ma vieni, porti i cuscini.
4: E trovare nuove vie dove le strade finiscono. Avanti calata.
2: Servono mani.
4: Serve testa.
3: Ma soprattutto serve il tuo cuore.
5: Il 17 e 18 ottobre vieni alla cittadella della protezione civile al quartiere Albere di Trento.
6: E mi raccomando, non mancare.
0: Arrivare a casa con mobili di qualità, stai scambiando? Sì, è tutto vero. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più.

camino. Oh,

0: Buona domenica e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Almeno 12 morti e oltre 300 feriti è il bilancio dell'attacco lanciato dagli Houthi yemeniti contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh in Arabia Saudita. L'ONU ha condannato duramente il raid. Donald Trump valuta intanto la possibilità che gli Stati Uniti affianchino Riyadh negli attacchi contro i ribelli. La procura del Canton Vallese ha aperto un'indagine penale sulle presunte fughe di notizie dagli atti dell'inchiesta sulla strage di Crans Montana, in cui a Capodanno sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Il nuovo procedimento, distinto da quello sull'incendio del locale Constellation, coinvolge avvocati e giornalisti. L'indagine punta a chiarire eventuali violazioni del segreto istruttorio, anche alla luce delle segnalazioni della difesa sulla diffusione di documenti riservati. La redazione di Report interviene dopo che il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di Sigfrido Ranucci di essere reintegrato alla guida del programma, smentendo le ricostruzioni di una squadra divisa. I giornalisti spiegano di avere proposto già a giugno l'introduzione di due coautori e di avere sostenuto a luglio una riorganizzazione pensata per affiancare il conduttore e tutelare la trasmissione. La redazione precisa che le decisioni sulla conduzione spettano all'azienda e ribadisce l'indipendenza di Report dalla politica. Alle polemiche, conclude la squadra, si continuerà a rispondere con le inchieste. Il calcio, la Serie A riparte dopo la pausa per le nazionali con l'Inter protagonista. Ieri sera a San Siro i nerazzurri hanno travolto il Parma 3-0 grazie alle reti di Sucic, Çalhanoğlu su rigore e Thuram in 31 minuti. Con questo successo la squadra di Kiev sale momentaneamente da sola in vetta alla classifica con 16 punti. Vittoria per 3-0 anche per il Napoli contro il Frosinone al Maradona, mentre il Genoa conquista il primo successo in campionato battendo in casa la Fiorentina 2-1. Oggi in programma Como Roma, Lazio Monza, Lecce Bologna, Sassuolo Milan, Cagliari Juventus. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una nuova.

0: cerchi la libertà? Corri a prenderla. Da Stigl, super promo piaggio. Fino a 800 euro di sconto su gamma Beverly e 500 su quella Medley. Sempre con 4 anni di garanzia inclusi. Approfittane subito. Stigl, concessionaria piaggio. A Trento, via la Visotto 8.
1: Ciao gente, dinosauro abbigliamento a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana, troverai un grande assortimento di pronto moda, uomo, donna, bambino, intimo e biancheria per la casa. Dinosauro abbigliamento, oltre alle grandi occasioni e ai prezzi sempre più bassi, garantisce sempre il suo prodotto con migliaia di articoli fatti in Italia. Dinosauro abbigliamento a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana e vi aspetto.
2: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Body Pass a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Symposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta bodypassalist.it.
3: Non ci siamo bravi a complicarsi la vita.

0: rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Sempre più buona.
3: Grazie tesoro.
2: Parlavo della formaggella Cremosine, soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo latte, sale, taglio e l'aria pura delle nostre montagne.
3: Formaggella Cremosine, la bontà unica di Alpe del Garda. Natura, tradizione, esperienza gastronomica per un formaggio di altissima qualità.
4: Cos'è per te la convenienza?
5: Spendere meno e trovare cose fresche e buone.
3: Queste sono le voci dei nostri clienti. Vieni a scoprire anche tu la convenienza dei reparti ortofrutta di Poli e Ardea. Con la promozione raccolto d'autunno, un'imperdibile selezione di frutta e verdura di stagione a 99 centesimi. Scopri di più su gruppopoli.it.
6: Da Anchitilla Bugno, da Fignon Aimò, da Pantani a Simoni, da Colbrelli a Pogacar, la sportivissima mostra Trentino, dove passano e nascono i campioni, ci racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni. A Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso libero.
7: Sono le 9 in punto. RTC.
8: Domenica 11 ottobre, bentrovati dalla nostra redazione. Un'occhiata anche stamattina ai quotidiani locali in edicola. L'Adige apre sullo sciopero delle gite. Scatta anche in Trentino. I primi sono gli insegnanti del Galilei che dicono stop a viaggi di istruzione e soggiorni all'estero. Una lettera firmata da 70 docenti dello scientifico di Trento avvia una protesta destinata ad allargarsi. Carichi di lavoro eccessivi, dicono gli insegnanti, e retribuzioni ferme da tempo. Per la cronaca, tenta di investire i carabinieri un ragazzo di origini albanesi, salvi i due militari, il giovane è agli arresti domiciliari. A Sopramonte, raffica di furti, venerdì una decina le abitazioni prese di mira. Site scattano 15 licenziamenti, mossa dopo la sentenza favorevole che ha dichiarato legittimi i licenziamenti relativi all'esternalizzazione del magazzino Site, dal Palù non c'è alternativa. A Rovereto, sanzione di 500 euro, condanna bis ai genitori che avevano rifiutato 8 dei 10 vaccini per il figlio. La cronaca, schianto contro il muro, due feriti alla Rocchetta, un'auto con tre giovani a bordo è finita contro un muro nel territorio di Ton, il più grave un 27enne portato in elicottero a Trento. E per lo sport, il basket in primo piano, l'Aquila si riscatta e vince a Udine 74-66. Il T apre su quello che chiama business sanità. I ricavi in 6 strutture di operatori privati sono saliti del 50% in 6 anni, gli utili cresciuti del 15%, traina il sistema l'area delle prestazioni ambulatoriali. Litigano per il moroso e finiscono dal giudice, una ragazza parla col suo ex e scatta la spedizione punitiva, in 3 a giudizio. Filiera trentina, siamo pronti, dopo Confindustria, stalli spinge, le imprese, coordinamento imprenditori, si riparte. Il basket per lo sport del T, all'Aquila piacciono le trasferte, a Udine torna a vincere, Olivari infallibile nei tiri che pesano. Il Corriere del Trentino apre con un'intervista al presidente di Site, Renato Dal Palù. Non siamo cinici capitalisti, i licenziamenti del Site, scelta ponderata, dice, sentenza esecutiva, a casa 12 lavoratori. Asis e le dimissioni del direttore Ali, il presidente Orler spegne il caso e dice attriti con l'assessora Bozzarelli, non sempre si è allineati su tutto. Educazione sessuale a scuola, i corsi proseguiranno, Asuit rassicura. I 20 anni del centro sociale Bruno, spazio tolto al degrado, gli attivisti, il comune eviti la demolizione. Camera di Commercio a fianco di Dell'Addio, d'esordio in pressing sulla politica, ci aiuti anche dopo le elezioni. Alpini, Valdagno batte Trento per la donata del Triveneto, sarà la città veneta a ospitare il raduno, ai trentini sono mancati solo 2 voti. Passiamo sull'Alto Adige, in via Parma a Bolzano le svaligiano casa mentre fa la spesa. Un giovane ha preso le chiavi dalla borsa di una donna novantenne, ma la polizia ha arrestato in flagranza un 19enne nel cortile condominiale. Caos treni, troppi ritardi, la provincia ammette, dice, la questione principale da risolvere, le infrastrutture vanno modernizzate, ci aspettano anni difficili. Su Tirol un pari di qualità, nel calcio di Serie B con l'Ascoli finisce 0-0. Per la politica Forza Italia i delusi lanciano Forza Alto Adige, in primo piano Holzman. Chiudiamo col Corriere dell'Alto Adige, turismo, record di arrivi dall'Asia, buon di arabi, cinesi e coreani in cerca di selfie sulle Dolomiti, Zanella, i prezzi lievitano. Il comune premia Zinedine Zidane a Merano, mi sento come a casa, il campione francese ha incontrato i cittadini. Politica 2000 in piazza Bolzano contro CPR e riarmo, al corteo aderiscono 66 associazioni. E per lo sport il Suttirol contro l'Ascoli, un pari con tanti rimpianti, ma anche Sinner che si rifugia a Sesto dopo l'infortunio per recuperare dalla tendinite. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, a tutti una splendida domenica.
7: RTT Music and News.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne pensi di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi. Ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua. La tua Golia Frutta C. Passa a darti tutto il gusto dell'ansia e del benessere della vitamina C. E aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: RTC.
9: Le previsioni del meteo per domenica 11 ottobre. In Trentino sono previsti locali nubi basse durante le ore del mattino, in parziale dissolvimento, poi schiarite e annuvolamenti più consistenti durante il pomeriggio, con possibili deboli precipitazioni. Le temperature saranno stazionarie e i venti saranno moderati, circolari in quota e deboli variabili in valle. Questa domenica invece in Alto Adige prevarrà il sole con poche nubi in cielo. A Trento le temperature andranno dagli 11 ai 21 gradi, invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 9 e i 22 gradi.

0: promozioni fino al 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Come? Per prima cosa proteggiamo la tua casa, poi montiamo solo ciò che conosciamo e infine ricontrolliamo tutto per davvero. Perché i lavori ci piace farli bene. Da Cavalli Arreda siamo sempre al tuo fianco, dalla scelta all'installazione e anche dopo. Ti aspettiamo in showroom a Civezzano per scoprire tutte le promozioni. Cavalli Arreda, insieme a te. Per una generazione più giovane di Pinalti serve un'auto tutta nuova. Il Venti è la Civica Hyundai che riscrive gli standard di riferimento con più tecnologia, tanta sicurezza e connettività al top. Hyundai Venti, human ready. Scoprila da
1: concessionaria Tutto Motori, via Navicello 36, Rovereto.
0: Da Cavalli Arreda c'è il 50% sui prodotti in esposizione e niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi, perché i lavori ci piace farli bene. Vieni in showroom a Civezzano. Cavalli Arreda, insieme a te.

differenza sostanziale. Come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse mio.

previsioni del meteo per domenica 11 ottobre. In Trentino sono previste locali nubi basse durante le ore del mattino, in parziale dissolvimento, poi schiarite a nuvolamenti più consistenti durante il pomeriggio, con possibili deboli precipitazioni. Le temperature saranno stazionarie e i venti saranno moderati, città in quota e deboli variabili in valle. Questa domenica invece in Alto Adige prevarrà il sole con poche nubi in cielo. A Trento le temperature andranno dagli 11 ai 21 gradi, invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 9 e i 22 gradi.

0: i tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Fa parte tutto il gusto dell'ansia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

0: macella cremosine, soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo il latte, sale, taglio e l'aria pura delle nostre montagne.
1: Formagella Cremosine, la bontà unica di Alpe di Garda. Natura, tradizione, esperienza gastronomica per un formaggio di altissima qualità.
2: Cerchi la libertà? Corri a prenderla. Da Seagal, super promo viaggio. Fino a 800 euro di sconto su gamma Bentley e 500 su quella Medley. Sempre con 4 anni di garanzia inclusi. Approfittane subito. Seagal, concessionaria viaggio. A Trento, via la Risotto 8.
3: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MET, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano. E per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità, ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
4: Canada in festa, cheers!

0: Tucson Dark Line. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi glossy green, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci. Scoprila da concessionaria Tutto Motori, via Navicello 36, Rovereto.
1: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Body Fassa a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Symposium Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifassalista.it.
0: Sono le 9:59. RTC.
2: Bentrovati all'appuntamento con informazioni. Donald Trump ritiene che l'Ucraina abbia bisogno di un nuovo presidente, accusando Volodymyr Zelensky di non avere fatto abbastanza per porre fine alla guerra con la Russia. Dalla Casa Bianca il presidente americano ha auspicato una nuova leadership a Kiev, capace di raggiungere un accordo con Mosca. Immediato il plauso russo con il rappresentante speciale Kirill Dmitriev, che ha definito storiche le parole di Trump. Secondo Mosca, l'Ucraina ha bisogno di una guida realmente concentrato sulla pace. È di almeno 4 morti il bilancio del passaggio dell'uragano Isaias su Florida e Alabama negli Stati Uniti. La tempesta, arrivata sulla costa con venti fino a 170 km orari, ha danneggiato edifici e abbattuto linee elettriche. Forti piogge e rischio di inondazioni interesseranno la regione per tutto il fine settimana. Oltre 400.000 persone tra i due stati sono rimaste senza corrente elettrica. Krista Pike, la 50enne sopravvissuta un tentativo di esecuzione tramite iniezione letale in Tennessee, è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata nel carcere dove è detenuta da 30 anni. La donna era sopravvissuta a 2 dosi di pentobarbitale lo scorso 30 settembre, dopo essere stata condannata a morte per l'omicidio di una compagna di classe nel 95. I suoi legali hanno ringraziato i soccorritori e il personale medico per le cure ricevute. Intanto Papa Leone XIV ha ribadito la sua contrarietà alla pena capitale, è incompatibile con l'inviolabilità e la dignità della persona. Formula 1 alle 14 ora italiana, il via al Gran Premio di Singapore, 17esima prova del mondiale. A Marina Bay scatterà davanti a tutti Max Verstappen, autore della pole position, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc. In seconda fila l'altra rossa di Lewis Hamilton e la Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli, che guida la classifica con 325 punti. Più indietro le McLaren di Lando Norris su Oscar Piastri, mentre George Russell sarà costretto a partire dal fondo della griglia per la sostituzione della Power Unit. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Da 25 anni con niente. Puoi. Conti, carte, mutui, prestiti, conti di interessi, investimenti, tutti i servizi di banca a portata di anno. E per il risparmio, hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA. Mica male. Allora, ING. Ruppete su ING.it. Mi è stato promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ING.it.
4: Ehi, giornata pesante. Che mi dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi. Ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua. La tua Golia Frutti C. Fa parte tutto il gruppo dell'ansia e il benessere della vitamina C. Che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
0: Dedicato a tutto quanto fa economia in Trentino Alto Adige.

0: Cerchi la libertà? Corri a prenderla. Da Siegel, super promo piaggio. Fino a 800 euro di sconto su gamma Bentley e 500 su quella Medley. Sempre con 4 anni di garanzia inclusi. Approfittane subito. Siegel, concessionaria piaggio. A Trento, via la Visotto 8.
1: Ciao gente, Dinosauro Abbigliamento, a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana, troverai un grande assortimento di pronto moda, uomo, donna, bambino, intimo e biancheria per la casa. Dinosauro Abbigliamento, oltre alle grandi occasioni e ai prezzi sempre più bassi, garantisce sempre il suo prodotto con migliaia di articoli fatti in Italia. Dinosauro Abbigliamento a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana e vi aspetto.
0: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MEX, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano. E per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità, ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
2: Cane d'intesta a Zimbro!

Le previsioni del meteo per domenica 11 ottobre in Trentino: sono previste locali nubi basse durante le ore del mattino, in parziale dissolvimento, poi schiarite a nuvolamenti più consistenti durante il pomeriggio, con possibili deboli precipitazioni. Le temperature saranno stazionarie e i venti saranno moderati, occidentali in quota e deboli variabili in valle. Questa domenica invece in Alto Adige prevarrà il sole con poche nubi di cielo. A Trento le temperature andranno dagli 11 ai 21 gradi, invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 9 e i 22 gradi.

0: sempre più buona.
1: Grazie tesoro.
0: Parlavo della formacella Tremosine, soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo latte, sale, taglio e l'aria pura delle nostre montagne.
1: Formacella Tremosine, la bontà unica di Alta Riviera. Natura, tradizione, esperienza gastronomica per un formaggio di altissima qualità.
2: Scoprila da
0: concessionaria Tutto Motori, via Navicello 36, Rovereto.
1: Arrivare casa con mobili di qualità e risparmiando. Sì, è tutto vero. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda,

0: Rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Da tre generazioni, Patrick fa riposare bene le famiglie trentine fornendo materassi di qualità. Oggi la tradizione continua a Mattarello, dove troverete un'ampia scelta di materassi, reti motorizzate, guanciali, giunti e un comodo servizio di tappezzeria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Patrick, Patrick e a Mattarello in via della stazione con ampio parcheggio.
3: Cos'è per te la convenienza?
4: Spendere meno e trovare cose fresche e buone.
5: Queste sono le voci dei nostri clienti. Vieni a scoprire anche tu la convenienza nei reparti ortofrutta di Poli e Orvea. Con la promozione Il raccolto d'autunno, un'imperdibile selezione di frutta e verdura di stagione a 99 centesimi. Scopri di più su gruppopoli.it.
6: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Sciabesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MEX, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano. E per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità, ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
7: Nel mezzo del cammino del mio lavoro mi ritrovai con il mio primo stare in placare, consegnare, livellare e piastrellare. La mia via è ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte, come Nissan Primavera. Dice fino a 170 cavalli, fino a 8,9 metri cubi di carico con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
8: Sono le 10 e 59 minuti. RTC.
9: Bentrovati all'appuntamento con informazioni. Almeno 12 morti e oltre 300 feriti per l'attacco lanciato dagli Houthi yemeniti contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh in Arabia Saudita. L'ONU ha condannato duramente il raid, definendolo una grave escalation e una minaccia per la sicurezza regionale. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, valuta intanto la possibilità che Washington affianchi Riyadh negli attacchi contro i ribelli. Elisline punta a chiudere entro fine anno il programma del centro-sinistra, coinvolgendo tutte le forze progressiste in vista delle prossime elezioni. La segretaria del PD ribadisce la disponibilità a scegliere il candidato premier attraverso le primarie o sulla base dei voti ottenuti, escludendo accordi di vertice e candidati moderati imposti per conquistare il centro. Nel confronto con Giuseppe Conte e gli altri alleati, l'obiettivo è superare le divergenze e raggiungere un'intesa. Tensioni anche nel centrodestra sulle candidature alle prossime elezioni amministrative e sulla data delle politiche anticipate, temi al centro di un vertice tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi nei prossimi giorni. Il nodo principale è Milano, dove Forza Italia sostiene Matteo Perego, mentre la Lega punta su Silvia Sardone e propone le primarie, ipotesi respinta dagli alleati azzurri. Restano da definire anche i candidati per Roma, Torino e Napoli. MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio di Indonesia conquistando il 300° successo italiano nella classe regina, interrompendo un digiuno di vittorie che durava dal Mugello. Aprilia domina la gara piazzando 4 moto ai primi 4 posti, con Raul Fernandez secondo, Jorge Martino terzo e Ayogura quarto. Martina, grazie al podio, torna in testa alla classifica piloti. Pedro Acosta chiude quinto dopo aver superato Marc Marquez al 20° giro, relegando il campione del mondo al sesto posto su un circuito a lui poco favorevole. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 10 la libertà, corri a prenderla. Da Sigel super promo piaggio, fino a 800 euro di sconto su gamma Benelli e 500 su quella Medley, sempre con 4 anni di garanzia inclusi. Approfittane subito. Sigel, concessionaria piaggio a Trento, via la Visotto 8.
1: Ciao gente, Dinosauro Abbigliamento, a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana, troverai un grande assortimento di pronto moda, uomo, donna, bambino, intimo e biancheria per la casa. Dinosauro Abbigliamento, oltre alle grandi occasioni e ai prezzi sempre più bassi, garantisce sempre il tuo prodotto con migliaia di articoli fatti in Italia. Dinosauro Abbigliamento a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana e vi aspetto.
2: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Val di Fassa, a 3.000 metri, Funivia Sassopordoi, Terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info, consulta valdifassalift.it.

tanto tutti spalla, che tutti pensano un pezzo sia come un'arma, non so.

fuori continuamente, si prova a indagare un po' per soldi o vendetta personale, quasi sempre dei due il primo è il movente, perché gli super si seguono sempre nella rete, ma

Le previsioni del meteo per domenica 11 ottobre. In Trentino sono previste locali nubi basse durante le ore del mattino, in parziale dissolvimento, poi schiarite e annuvolamenti più consistenti durante il pomeriggio, con possibili deboli precipitazioni. Le temperature saranno stazionarie e i venti saranno moderati, circoscritti in quota e deboli variabili in valle. Questa domenica invece in Alto Adige prevarrà il sole con poche nubi in cielo. A Trento le temperature andranno dagli 11 ai 21 gradi, invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 9 e i 22 gradi.

0: Giornata pesante? Che ne pensi di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Passa parte tutto il gusto dell'arancia e del benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: RTP New Entry. Su RTP è il momento di ascoltare una novità.
2: Here it is.

0: autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di Via Brennero a Trento, 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
1: Cos'è per te la convenienza?
2: Spendere meno e trovare cose fresche e buone.
3: Queste sono le voci dei nostri clienti. Vieni a scoprire anche tu la convenienza dei reparti ortofrutta di Poli e Orbea. Con la promozione e raccolto d'autunno, un'imperdibile selezione di frutta e verdura di stagione a 99 centesimi. Scopri di più su gruppopoli.it.
4: Cane del Festa,

E passo chiamo la scuola, e ti seguiamo quasi sempre.

0: Rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie. Da Cavalli Arreda, promozioni fino al 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Come? Per prima cosa proteggiamo la tua casa, poi montiamo solo ciò che conosciamo e infine ricontrolliamo tutto per davvero. Perché i lavori ti piace farli bene? Da Cavalli Arreda siamo sempre al tuo fianco, dalla scelta all'installazione e anche dopo. Ti aspettiamo in showroom a Cinezzano per scoprire tutte le promozioni. Cavalli Arreda, insieme a te.
1: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Val di Fassa, a 3000 metri, funivia Sasso Pordoi, terrazza delle Dolomiti e rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifassalift.it.
0: Da Cavalli Arreda c'è il 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Perché i lavori ti piace farli bene. Vieni, showroom a Cinezzano. Cavalli Arreda, insieme a te.
2: Sono le 11:59. RTC.
3: Bentrovati all'appuntamento con informazioni. Almeno 12 morti e oltre 300 feriti per l'attacco lanciato dagli Houthi yemeniti contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh in Arabia Saudita. L'ONU ha condannato duramente il raid, definendolo una grave escalation e una minaccia per la sicurezza regionale. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, valuta intanto la possibilità che Washington affianchi Riyadh negli attacchi contro i ribelli. L'Islamic punta a chiudere entro fine anno il programma del centro-sinistra, coinvolgendo tutte le forze progressiste in vista delle prossime elezioni. La segretaria del PD ribadisce la disponibilità a scegliere il candidato premier attraverso le primarie o sulla base dei voti ottenuti, escludendo accordi di vertice e candidati moderati imposti per conquistare il centro. Nel confronto con Giuseppe Conte e gli altri alleati, l'obiettivo è superare le divergenze e raggiungere un'intesa. Tensioni anche nel centrodestra sulle candidature alle prossime elezioni amministrative e sulla data delle politiche anticipate, temi al centro di un vertice tra Giorgio Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi nei prossimi giorni. Il nodo principale è Milano, dove Forza Italia sostiene Matteo Perego, mentre la Lega punta su Silvia Sardone e propone le primarie, ipotesi respinta dagli alleati azzurri. Restano da definire anche i candidati per Roma, Torino e Napoli. MotoGP, Marco Bezzecchi trionfa nel Gran Premio di Indonesia conquistando il 300° successo italiano nella classe regina, interrompendo un digiuno di vittorie che durava dal Mugello. Aprilia domina la gara piazzando 4 moto ai primi 4 posti, con Raul Fernandez secondo, Jorge Martín terzo e Ayogura quarto. Martín, grazie al podio, torna in testa alla classifica piloti. Pedro Acosta chiude quinto dopo aver superato Marc Márquez al 20° giro, relegando il campione del mondo al sesto posto su un circuito lui poco favorevole. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Sempre più buona.
1: Grazie tesoro.
0: Parlavo della formaggella Cremosine, soffice, gustosa, fragrante, semplice e genuina. Solo latte, sale, taglio e l'aria pura delle nostre montagne.
1: Formaggella Cremosine, la bontà unica di Alpe del Garda. Natura, tradizione, esperienza gastronomica per un formaggio di altissima qualità.
2: Ciao gente, Dinosauro Abbigliamento, a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana, troverai un grande assortimento di pronto moda, uomo, donna, bambino, intimo e biancheria per la casa. Dinosauro Abbigliamento, oltre alle grandi occasioni e ai prezzi sempre più bassi, garantisce sempre il tuo prodotto con migliaia di articoli fatti in Italia. Dinosauro Abbigliamento, a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana e vi aspetto.
3: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Sciabesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MEF, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano e per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it. Twitter.

previsioni del meteo per domenica 11 ottobre. In Trentino sono previsti locali nubi basse durante le ore del mattino, in parziale dissolvimento, poi schiarite a nuvolamenti più consistenti durante il pomeriggio, con possibili deboli precipitazioni. Le temperature saranno stazionarie e i venti saranno moderati, città nuvolosa e deboli variabili in valle. Questa domenica invece in Alto Adige prevarrà il sole con poche nubi in cielo. A Trento le temperature andranno dagli 11 ai 21 gradi, invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 9 e i 22 gradi.

0: design. Ci sono due che stanno per lavoro, pur e per lui. Un osso per descrivere lo stupore di quando lo vedi installato. Eleganti ed eterno, ecco per cosa stanno le nostre tre. La M, sempre nuova, impeccabile, perfetto. E poi c'è lei, all'inizio, la illumina, come la nostra storia. Gianeselli Porte, ci trovi a Ravina di Trento.
1: Cos'è per te la convenienza?
2: Spendere meno e trovare cose fresche e buone.
3: Queste sono le voci dei nostri clienti. Vieni a scoprire anche tu la convenienza dei reparti ortofrutta di Poli e Orbea. Con la promozione raccolto d'autunno, un'imperdibile selezione di frutta e verdura di stagione a 99 centesimi. Scopri di più su gruppopoli.it.
0: Da Anchetil a Bugno, da Fignon a Hainaut, da Pantani a Simoni, da Corbrelli a Pogacar, la sportivissima mostra a Trentino, dove passano e nascono i campioni, si racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso, Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni. A Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al

0: Rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie.
1: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tecnologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories. Che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno. Lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
2: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. In Val di Fassa, a 3000 metri, funivia Sassopordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifassalift.it.
3: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Sciabesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MET, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano. E per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
4: Voglio una macchina qui fuori, bella, un cascai. Basta che sia un cascai.
5: Ad ottobre tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan.
4: Ma una bomba!
5: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
6: Sono le 12 e 59 minuti.
7: Da 25 anni con niente. Puoi. Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi della banca a portata di anno. E per il risparmio hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
8: Allora,
7: ING, è stato promozionato fino al 2 novembre. Un po' di informazione su ING.it.

0: bentrovati all'appuntamento con informazione. Nei prossimi giorni Papa Leone XIV sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. È stato lo stesso pontefice ad annunciarlo durante l'Angelus di questa mattina. Il nodulo, ha spiegato Prevost, è in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici, ha concluso il Papa, ritengono opportuno intervenire. L'attacco all'aeroporto di Riyadh, attribuito dall'Arabia Saudita ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, ha provocato 12 morti e oltre 300 feriti, tra cui un cittadino americano. Donald Trump ha definito l'accaduto inaccettabile e valuta la possibilità che gli Stati Uniti partecipino ai raid sauditi contro i ribelli che minacciano nuovi attacchi agli aeroporti del paese. Dura la condanna dell'Unione Europea, che ha espresso solidarietà a Riyadh. L'alta rappresentante Kaya Kallas ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare il coordinamento tra la missione navale europea Aspides e la coalizione multinazionale per la sicurezza marittima. Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti ai giudici della Corte Penale Internazionale rischiano di comprometterne il funzionamento e di limitare le attività dei magistrati. A denunciarlo è Rosario Aitala, presidente aggiunto della Corte, che invita gli Stati a proteggere l'istituzione e chiede all'Unione Europea di intervenire a tutela dei giudici e delle imprese europee. Secondo Aitala, difendere la Corte è fondamentale per l'autonomia politica europea. Tennis, prosegue il recupero di Jannik Sinner in vista della prossima stagione. L'azzurro, fermato da un problema al ginocchio destro, ha deciso di chiudere in anticipo il 2026, rinunciando alle ATP Finals di Torino e alla Coppa Davis. Dopo una visita specialistica a Lione, è stato escluso il ricorso all'intervento chirurgico e il numero uno del mondo si sottoporrà a un periodo di riposo e terapie. Il rientro è previsto in Australia, con la possibilità di disputare un torneo di preparazione prima degli Australian Open. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ogni settimana su RPT la radio c'è Racconti Fatti, dedicato a tutto quanto fai che

0: generazioni. Patiflex fa riposare bene le famiglie trentine fornendo materassi di qualità. Oggi la tradizione continua a Mattarello, dove troverete un'ampia scelta di materassi, reti motorizzate, guanciali, giunghi e un comodo servizio di tappezzeria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Patiflex. Patiflex e a Mattarello in via della stazione con ampio parcheggio.
1: Cos'è per te la convenienza?
2: Spendere meno e trovare cose fresche e buone.
3: Queste sono le voci dei nostri clienti. Vieni a scoprire anche tu la convenienza dei reparti ortofrutta di Poli e Ardea. Con la promozione Raccolto d'autunno, un'imperdibile selezione di frutta e verdura di stagione a 99 centesimi. Scopri di più su gruppopoli.it.
4: Da Anchitilla Bugno, da Fignon Aino, da Pantani a Simoni, da Colbrelli a Pogacar, la sportivissima mostra a Trentino, dove passano e nascono i campioni, ci racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso, Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni. A Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre.

Le previsioni del meteo per domenica 11 ottobre in Trentino: sono previsti locali nubi basse durante le ore del mattino, in parziale dissolvimento, poi schiarite e annuvolamenti più consistenti durante il pomeriggio, con possibili deboli precipitazioni. Le temperature saranno stazionarie e i venti saranno moderati, civiltà limitata e deboli variabili in valle. Questa domenica invece in Alto Adige prevarrà il sole con poche nubi di cielo. A Trento le temperature andranno dagli 11 ai 21 gradi, invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 9 e i 22 gradi.

0: casa, con mobili di qualità e riscaldi caldo. Sì, è tutto vero. Entra da Cavalli Arreda a Mezzavalle di Predazzo. Troverai idee e proposte d'arredo a prezzi sensazionali. Arredamenti classici, navete, moderni e tantissime novità per ogni ambiente. I consigli dei nostri arredatori, tante soluzioni e prezzi che ti sorprenderanno. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più. Cavalliarreda.it.
1: Autotrapianto con Capelli Pro. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la Tecno. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
0: Caneven Festa a Cembra!
2: Sabato 17 ottobre vi aspetta una fiera itinerante tra le tipiche canne del centro storico. Vini, spumanti e grazie della Val di Cembra abbinati ai sapori locali della Val di Cembra.
0: E poi musica, arte e spettacoli e una divertente Caneva Escape.
2: Prenotazione obbligatoria su www.valdicembra.it.
0: Arredare casa con mobili di qualità e riscaldando. Sì, è tutto vero. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più.
3: Lo sapevo, come hai scritto?

0: Rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie.
1: Da un'intuizione nasce un colore. Da un colore una linea. Da una linea delle forme. Da queste forme lei. Nuova Hyundai Tucson Backline. Lasciati conquistare dalla griglia cromata nera, eleganti cerchi gloss green, tetto e specchietti a contrasto. Vieni a trovarci.
2: Scoprila da concessionaria Tutto Motori, via Navicello 36, Rovereto.
3: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. In Valle Fassa, a 3000 metri, con via Sasso Pordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info, consulta valdifassalift.it.
4: Santa, cerca. Essere volontari è anche cercare chi si è perso.
5: Dare un riparo e un pasto caldo. È pronta la pasta?
6: La pasta è pronta!
4: Per sostenere chi ha bisogno di sapere che non è solo.
5: Quando facciamo squadra,
4: nessuno resta indietro, nessuno si sente più solo.
0: Il 17 e 18 ottobre vieni alla Cittadella della Protezione Civile al quartiere Albere di Trento.
4: E mi raccomando, non mancare.
7: Nel mezzo del cammino del mio lavoro mi ritrovai con il mio primo, starai in cavalcare, corcegnare, livellare e piastrellare, la vita via è rinnovata. Un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte, come Nissan Primastar. Dice fino a 170 cavalli, fino a 8,9 metri cubi di carico con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro.
8: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
0: Sono le 13 e 59 minuti. RTC.
9: Ben trovati all'appuntamento con informazioni. Nei prossimi giorni Papa Leone XIV sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. È stato lo stesso pontefice ad annunciarlo durante l'Angelus di questa mattina. Il nodulo, ha spiegato Prevost, è in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici, ha concluso il Papa, ritengono opportuno intervenire. L'attacco all'aeroporto di Riyadh, attribuito dall'Arabia Saudita ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, ha provocato 12 morti o 300 feriti, tra cui un cittadino americano. Donald Trump ha definito l'accaduto inaccettabile e valuta la possibilità che gli Stati Uniti partecipino ai raid sauditi contro i ribelli che minacciano nuovi attacchi agli aeroporti del paese. Dura la condanna dell'Unione Europea, che ha espresso solidarietà a Riyadh. L'alto rappresentante Kaya Kallas ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare il coordinamento tra la missione navale europea Aspides e la coalizione multinazionale per la sicurezza marittima. Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti ai giudici della Corte Penale Internazionale rischiano di comprometterne il funzionamento e di limitare le attività dei magistrati. A denunciarlo è Rosario Aitala, presidente aggiunto della Corte, che invita gli Stati a proteggere l'istituzione e chiede all'Unione Europea di intervenire a tutela dei giudici e delle imprese europee. Secondo Aitala, difendere la Corte è fondamentale per l'autonomia politica europea. Tennis, prosegue il recupero di Jannik Sinner in vista della prossima stagione. L'azzurro, fermato da un problema al ginocchio destro, ha deciso di chiudere in anticipo il 2026, rinunciando alle ATP Finals di Torino e alla Coppa Davis. Dopo una visita specialistica a Lione, è stato escluso il ricorso all'intervento chirurgico e il numero uno del mondo si sottoporrà a un periodo di riposo e terapie. Il rientro è previsto in Australia, con la possibilità di disputare un torneo di preparazione prima degli Australian Open. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: autotrapianto con capelli pro. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories. Che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la posta. Chiama per una consulenza senza impegno. Lo studio di via Brennero 30. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
1: Cos'è per te la convenienza?
2: Spendere meno e trovare cose fresche e buone.
3: Queste sono le voci dei nostri clienti. Vieni a scoprire anche tu la convenienza nei reparti ortofrutta di Poli e Orbea. Con la promozione Il Raccolto d'Autunno, un'imperdibile selezione di frutta e verdura di stagione a 99 centesimi. Scopri di più su gruppopoli.it.
4: Canevent Festa a Cembro! Sabato 17 ottobre vi aspetta una cena itinerante

per questo inizio settimana lunedì 12 ottobre. In Trentino previste nubi di primo mattino che lasceranno poi spazio a schiarite via via più ampie durante il resto delle ore della giornata. Le temperature non subiranno variazioni significative. In Alto Adige anche lunedì, dopo il distoglimento di locali nubi basse, il tempo sarà soleggiato con un clima autunnale. A Trento le temperature andranno dagli 11 ai 22 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 10 e i 22 gradi.

0: cerchi la libertà, corri a prenderla. Da Seagal, super promo viaggio. Fino a 800 euro di sconto su gamma Beverly e 500 su quella Medley. Sempre con 4 anni di garanzia inclusi. Approfittane subito. Seagal, concessionaria viaggio. A Trento, via la Risotto 8.
1: Ciao gente, dinosauro abbigliamento a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana, troverai un grande assortimento di pronto moda, uomo, donna, bambino, intimo e biancheria per la casa. Dinosauro abbigliamento, oltre alle grandi occasioni e ai prezzi sempre più bassi, garantisce sempre il suo prodotto con migliaia di articoli fatti in Italia. Dinosauro abbigliamento a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana e vi aspetto.
2: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Body Pass a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Symposium Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdipassalist.it.

0: Rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie. Da Cavalli Arreda, promozioni fino al 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Come? Per prima cosa proteggiamo la tua casa, poi montiamo solo ciò che conosciamo e infine ricontrolliamo tutto per davvero. Perché i lavori ci piace farli bene. Da Cavalli Arreda siamo sempre al tuo fianco, dalla scelta all'installazione e anche dopo. Ti aspettiamo in showroom a Civezzano per scoprire tutte le promozioni. Cavalli Arreda, insieme a te.
1: Autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratori, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratori. I capelli trasformano la vita.
2: Cane Dentista, accendo!

0: Bolzano. Cavalli Arreda, insieme a te.
1: Sempre caro il suo fermo cantiere, e il mio Inter sta con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Come Nissan Interstar, diesel 100% elettrico, fino a 14,8 metri cubi di carico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
2: Sono le 14 e 59 minuti.
3: RTC.
4: Ben trovati all'appuntamento con informazioni. Nei prossimi giorni Papa Leone XIV sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. È stato lo stesso pontefice ad annunciarlo durante l'Angelus di questa mattina. Il nodulo, ha spiegato Prevost, è in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici, ha concluso il Papa, ritengono opportuno intervenire. L'attacco all'aeroporto di Riyadh, attribuito dall'Arabia Saudita ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, ha provocato 12 morti e oltre 300 feriti, tra cui un cittadino americano. Donald Trump ha definito l'accaduto inaccettabile e valuta la possibilità che gli Stati Uniti partecipino ai raid sauditi contro i ribelli che minacciano nuovi attacchi agli aeroporti del paese. Dura la condanna dell'Unione Europea, che ha espresso solidarietà a Riyadh. L'alto rappresentante Kaya Kallas ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare il coordinamento tra la missione navale europea Aspides e la coalizione multinazionale per la sicurezza marittima. Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti ai giudici della Corte Penale Internazionale rischiano di comprometterne il funzionamento e di limitare le attività dei magistrati. A denunciarlo è Rosario Aitala, presidente aggiunto della Corte, che invita gli Stati a proteggere l'istituzione e chiede all'Unione Europea di intervenire a tutela dei giudici e delle imprese europee. Secondo Aitala, difendere la Corte è fondamentale per l'autonomia politica europea. Tennis, prosegue il recupero di Jannik Sinner in vista della prossima stagione. L'azzurro, fermato da un problema al ginocchio destro, ha deciso di chiudere in anticipo il 2026, rinunciando alle ATP Finals di Torino e alla Coppa Davis. Dopo una visita specialistica a Lione, è stato escluso il ricorso all'intervento chirurgico e il numero uno del mondo si sottoporrà a un periodo di riposo e terapie. Il rientro è previsto in Australia, con la possibilità di disputare un torneo di preparazione prima degli Australian Open. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: perché la libertà, corri a prenderla. Da Seagal, super promo piaggio. Fino a 800 euro di sconto su gamma Beverly e 500 su quella Medley. Sempre con 4 anni di garanzia inclusi. Approfittane subito. Seagal, concessionaria piaggio. A Trento, via La Risotto 8.
1: Ciao gente, dinosauro abbigliamento a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana, troverai un grande assortimento di pronto moda, uomo, donna, bambino, intimo e biancheria per la casa. Dinosauro abbigliamento, oltre alle grandi occasioni e ai prezzi sempre più bassi, garantisce sempre il suo prodotto con migliaia di articoli fatti in Italia. Dinosauro abbigliamento a Mezzo Lombardo, in via Morigle, traversa di via Rotaliana e vi aspetto.
2: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Val di Fassa, a 3000 metri, Funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info, consulta valdifassalist.it.

meteo per questo inizio settimana, lunedì 12 ottobre. In Trentino previste nubi di primo mattino che lasceranno poi spazio a schiarite via via più ampie durante il resto delle ore della giornata. Le temperature non subiranno variazioni significative. In Alto Adige anche lunedì, dopo il dissolvimento di locali nubi basse, il tempo sarà soleggiato con un clima autunnale. A Trento le temperature andranno dagli 11 ai 22 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 10 e i 22 gradi.

ENG.it. RTC New Entry. Su RTC è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

0: autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la carta. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di Via Brennero a Trento, 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
1: Cos'è per te la convenienza?
2: Spendere meno e trovare cose fresche e buone.
3: Queste sono le voci dei nostri clienti. Vieni a scoprire anche tu la convenienza dei reparti ortofrutta di Poli e Orbea. Con la promozione Raccolto d'autunno, un'imperdibile selezione di frutta e verdura di stagione a 99 centesimi. Scopri di più su gruppopoli.it. Cane del Testa.

0: Rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie.
1: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tecnologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratori, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di Via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratori. I capelli trasformano la vita.
2: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione. In Body Pass a 3000 metri, Funivia Sasco Pordoi, Terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdipassalista.it.
3: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MET, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano e per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.
4: Sono le 15 e 59 minuti. RTC.
5: Ben trovati all'appuntamento con informazioni. Nei prossimi giorni Papa Leone XIV sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. È stato lo stesso pontefice ad annunciarlo durante l'Angelus di questa mattina. Il nodulo, ha spiegato Prevost, è in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici, ha concluso il Papa, ritengono opportuno intervenire. L'attacco all'aeroporto di Riyadh, attribuito dall'Arabia Saudita ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, ha provocato 12 morti e oltre 300 feriti, tra cui un cittadino americano. Donald Trump ha definito l'accaduto inaccettabile e valuta la possibilità che gli Stati Uniti partecipino ai raid sauditi contro i ribelli che minacciano nuovi attacchi agli aeroporti del paese. Dura la condanna dell'Unione Europea, che ha espresso solidarietà a Riyadh. L'alto rappresentante Kaya Kallas ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare il coordinamento tra la missione navale europea Aspides e la coalizione multinazionale per la sicurezza marittima. Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti ai giudici della Corte Penale Internazionale rischiano di comprometterne il funzionamento e di limitare le attività dei magistrati. A denunciarlo è Rosario Aitala, presidente aggiunto della Corte, che invita gli Stati a proteggere l'istituzione e chiede all'Unione Europea di intervenire a tutela dei giudici e delle imprese europee. Secondo Aitala, difendere la Corte è fondamentale per l'autonomia politica europea. Tennis, prosegue il recupero di Jannik Sinner in vista della prossima stagione. L'azzurro, fermato da un problema al ginocchio destro, ha deciso di chiudere in anticipo il 2026, rinunciando alle ATP Finals di Torino e alla Coppa Davis. Dopo una visita specialistica a Lione, è stato escluso il ricorso all'intervento chirurgico e il numero uno del mondo si sottoporrà a un periodo di riposo e terapie. Il rientro è previsto in Australia, con la possibilità di disputare un torneo di preparazione prima degli Australian Open. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

I'm gonna go to the hospital.

0: casa con mobili di qualità tutto il mondo. Sì, è tutto vero. Entra da Cavalli Arreda a Mezzavalle di Predazzo. Troverai idee proposte d'arredo a prezzi sensazionali. Arredamenti classici, una rete, moderni e tantissime novità per ogni ambiente. I consigli dei nostri arredatori, tante soluzioni e prezzi che ti sorprenderanno. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più. Cavalliarreda.it.
1: Da tre generazioni, Patrick fa riposare bene le famiglie trentine fornendo materassi di qualità. Oggi la tradizione continua a Mattarello, dove troverete un'ampia scelta di materassi, reti motorizzate, guanciali, piumini e un comodo servizio di tappezzeria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Patrick, Patrick e a Mattarello in via della stazione, con ampio parcheggio.
0: Cane ben pensa?

0: a casa con mobili di qualità e li stai mondo. Sì, è tutto vero. Ti aspettiamo in negozio a Mezza Valle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più.
1: Ogni settimana su RTP La Radio, a Conti Fatti, dedicato a tutto quanto fa economia.

questo inizio settimana lunedì 12 ottobre in Trentino previste nubi di primo mattino che lasceranno poi spazio a schiarite via via più ampie durante il resto delle ore della giornata. Le temperature non subiranno variazioni significative. In Alto Adige anche lunedì, dopo il distoglimento di locali nubi basse, il tempo sarà soleggiato con un clima autunnale. A Trento le temperature andranno dagli 11 ai 22 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 10 e i 22 gradi.

0: autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea ecologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
1: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Body Pasta a 3000 metri, funivia Sasso Cordoi, terrazza delle Dolomiti, un rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1° novembre. E sabato 17 ottobre torna Symposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta valdifastalift.it.
2: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MET, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano. E per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it.

0: domani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di incoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la tecnica. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
3: Cos'è per te la convenienza?
4: Spendere meno e trovare cose fresche e buone.
5: Queste sono le voci dei nostri clienti. Vieni a scoprire anche tu la convenienza dei reparti ortofrutta di Poli e Orbea. Con la promozione e il raccolto d'autunno, un'imperdibile selezione di frutta e verdura di stagione a 99 centesimi. Scopri di più su gruppopoli.it.

0: Brian.
1: Basta che sia un cascai!
2: Ad ottobre tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan Note.
1: Ma una bomba!
2: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
3: Sono le 16 e 59 minuti.
2: RTC.
4: Ben trovati all'appuntamento con l'informazione. Nei prossimi giorni Papa Leone XIV sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. È stato lo stesso pontefice ad annunciarlo durante l'Angelus di questa mattina. Il nodulo, ha spiegato Prevost, è in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici, ha concluso il Papa, ritengono opportuno intervenire. L'attacco all'aeroporto di Riyadh, attribuito dall'Arabia Saudita ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, ha provocato 12 morti o oltre 300 feriti, tra cui un cittadino americano. Donald Trump ha definito l'accaduto inaccettabile e valuta la possibilità che gli Stati Uniti partecipino ai raid sauditi contro i ribelli che minacciano nuovi attacchi agli aeroporti del paese. Dura la condanna dell'Unione Europea, che ha espresso solidarietà a Riyadh. L'alta rappresentante Kaya Kallas ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare il coordinamento tra la missione navale europea Aspides e la coalizione multinazionale per la sicurezza marittima. Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti ai giudici della Corte Penale Internazionale rischiano di comprometterne il funzionamento e di limitare le attività dei magistrati. A denunciarlo è Rosario Aitala, presidente aggiunto della Corte, che invita gli Stati a proteggere l'istituzione e chiede all'Unione Europea di intervenire a tutela dei giudici e delle imprese europee. Secondo Aitala, difendere la Corte è fondamentale per l'autonomia politica europea. Tennis, prosegue il recupero di Jannik Sinner in vista della prossima stagione. L'azzurro, fermato da un problema al ginocchio destro, ha deciso di chiudere in anticipo il 2026, rinunciando alle ATP Finals di Torino e alla Coppa Davis. Dopo una visita specialistica a Lione, è stato escluso il ricorso all'intervento chirurgico e il numero uno del mondo si sottoporrà a un periodo di riposo e terapie. Il rientro è previsto in Australia, con la possibilità di disputare un torneo di preparazione prima degli Australian Open. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Hashtag Consiglio, tweet dal Consiglio Provinciale di Trento.
1: Mettere al centro il consenso della persona nella legge che punisce la violenza sessuale. È questo l'obiettivo della proposta di voto presentata da Michela Calzà del Partito Democratico e discussa dal Consiglio Provinciale nel corso dell'ultima seduta. Respinte dalla maggioranza le premesse della proposta, l'Aula ha raggiunto un accordo politico e approvato il dispositivo modificato grazie a un'intesa tra le forze politiche. Il documento chiede al Parlamento di rafforzare la tutela della libertà sessuale, facendo del consenso un principio fondamentale della legge e di definire norme chiare e precise, così da evitare dubbi sulla loro applicazione. Per oltre mezzo secolo Remo Mosna ha raccontato il ciclismo attraverso il suo obiettivo. Oggi, in occasione

0: Palazzo Trentini, in Diamanti 27 a Trento, fino al 25 ottobre, ingresso libero. Aiutare negozi, botteghe artigiane, bar e ristoranti a rimanere aperti nei centri abitati del Trentino. È l'obiettivo del disegno di legge presentato da Daniele Biada di Fratelli d'Italia. La proposta punta a ridurre il peso degli affitti attraverso un contributo della provincia. L'impresa pagherebbe un affitto commisurato alle proprie possibilità, mentre la provincia verserebbe direttamente al proprietario la differenza rispetto a un canone di riferimento. Previsti anche interventi per migliorare vetrine e spazi commerciali e iniziative per rendere più vivi i centri storici e i paesi. Il disegno di legge è stato affidato per l'esame alla seconda commissione permanente.
1: Hashtag Consiglio, tweet dal Consiglio Provinciale di Trento.

0: Facebook fa riposare bene le famiglie trentine fornendo materassi di qualità. Oggi la tradizione continua a Mattarello, dove troverete un'ampia scelta di materassi, reti motorizzate, guanciali, piumini e un comodo servizio di tappezzeria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Patiflex. Patiflex e a Mattarello in via della stazione con ampio parcheggio.
1: L'arte come amore per il design. Ci sono due attività che stanno per lavoro, pur e per legno. Notte per descrivere lo stupore di quando le vedi installate. Eleganti ed eterne, ecco per cosa stanno le nostre idee. Legno, sempre nuove, impeccabili, perfette. E poi c'è lei, all'inizio, la linea, come la nostra storia. Gianeselli Porte, ci trovi a Ravinna di Trento.
2: Cerchi un panorama autunnale d'eccezione? In Body Pass a 3000 metri, con i via Sasso Pordoi, terrazza delle Dolomiti e Rifugio Maria, aperti tutti i giorni fino al 1 novembre. E sabato 17 ottobre torna Simposio Top Wine, la degustazione di vini più alta al mondo. Per info consulta baldifastalift.it.

meteo per questo inizio settimana, lunedì 12 ottobre. In Trentino previste nubi di primo mattino che lasceranno poi spazio a schiarite via via più ampie durante il resto delle ore della giornata. Le temperature non subiranno variazioni significative. In Alto Adige anche lunedì, dopo il distoglimento di locali nubi basse, il tempo sarà soleggiato con un clima autunnale. A Trento le temperature andranno dagli 11 ai 22 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 10 e i 22 gradi.

0: al 50% sui prodotti in esposizione. E niente paura, a trasporto e montaggio ci pensiamo noi. Come? Per prima cosa proteggiamo la tua casa, poi montiamo solo ciò che conosciamo e infine ricontrolliamo tutto per davvero. Perché i lavori ci piace farli bene. Da Cavalli Arreda siamo sempre al tuo fianco, dalla scelta all'installazione e anche dopo. Ti aspettiamo in showroom a Civezzano per scoprire tutte le promozioni. Cavalli Arreda, insieme a te.
1: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tecnologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
2: Can't even pass, okay.

demolizione e niente paura, a trasporto e montaggio ti pensiamo noi, perché i lavori ti piace farli bene. Vieni in showroom a Cipezzano, Cavalli Arreda, insieme a te.

0: Rimani con RTT. Tra poco ti aggiorniamo con le ultime notizie.
1: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tricologica abbinata. Tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories. Che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno. Lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
2: Cos'è per te la convenienza?
3: Spendere meno e trovare cose fresche e buone.
4: Queste sono le voci dei nostri clienti. Vieni a scoprire anche tu la convenienza dei reparti ortofrutta di Poli e Orbea. Con la promozione Il Raccolto d'Autunno, un'imperdibile selezione di frutta e verdura di stagione a 99 centesimi.

0: a strollare la brutta via. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte, come Mr. Trimastar. Dice fino a 170 cavalli, fino a 8,9 metri cubi di carico con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
1: Sono le 18 e 2 minuti. RTC.
2: Ben trovati all'appuntamento con informazione. Nei prossimi giorni Papa Leone XIV sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. È stato lo stesso pontefice ad annunciarlo durante l'Angelus di questa mattina. Il nodulo, ha spiegato Prevost, è in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici, ha concluso il Papa, ritengono opportuno intervenire. L'attacco all'aeroporto di Riyadh, attribuito dall'Arabia Saudita ai ribelli Houthi sostenuti dall'Iran, ha provocato 12 morti o 300 feriti, tra cui un cittadino americano. Donald Trump ha definito l'accaduto inaccettabile e valuta la possibilità che gli Stati Uniti partecipino ai raid sauditi contro i ribelli che minacciano nuovi attacchi agli aeroporti del paese. Dura la condanna dell'Unione Europea, che ha espresso solidarietà a Riyadh. L'alta rappresentante Kaya Kallas ha inoltre sottolineato la necessità di rafforzare il coordinamento tra la missione navale europea Aspides e la coalizione multinazionale per la sicurezza marittima. Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti ai giudici della Corte Penale Internazionale rischiano di comprometterne il funzionamento e di limitare le attività dei magistrati. A denunciarlo è Rosario Aitala, presidente aggiunto della Corte, che invita gli Stati a proteggere l'istituzione e chiede all'Unione Europea di intervenire a tutela dei giudici e delle imprese europee. Secondo Aitala, difendere la Corte è fondamentale per l'autonomia politica europea. Tennis, prosegue il recupero di Jannik Sinner in vista della prossima stagione. L'azzurro, fermato da un problema al ginocchio destro, ha deciso di chiudere in anticipo il 2026, rinunciando alle ATP Finals di Torino e alla Coppa Davis. Dopo una visita specialistica a Lione, è stato escluso il ricorso all'intervento chirurgico e il numero uno del mondo si sottoporrà a un periodo di riposo e terapie. Il rientro è previsto in Australia, con la possibilità di disputare un torneo di preparazione prima degli Australian Open. E per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Yep. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatina extra croccante a cappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Da 25 anni con Enzo, puoi, ma con il

0: autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
1: Ce l'ha come amore per il design. Ci sono due esseri che stanno per lavoro, duro e per legno. Un essere per descrivere lo stupore di quando le vedi installate. Eleganti ed eterne, ecco che cosa fanno le nostre tute. La L, sempre nuova, impeccabile, perfetto. E poi il Selenio, all'inizio, la lunga, come la nostra storia. Gianeselli Porte, ci trovi a Ravina di Trento.
2: Cane d'entesta, attenti!

0: Autoscala in posizione, ci prepariamo a entrare. Essere volontari significa aiutare nel pericolo. Vai con la mandata.
1: È toccare soccorso immediato. Mario, mi porti qui, sì?
2: È trovare nuove vie dove le strade finiscono. Avanti, calata.
3: Servono mani.
2: Serve testa.
1: Ma soprattutto serve il tuo cuore.
4: Il 17 e 18 ottobre vieni alla cittadella della Protezione Civile al quartiere Albere di Trento.
5: E mi raccomando, non mancare.

meteo per questo inizio settimana, lunedì 12 ottobre. In Trentino previste nubi di primo mattino che lasceranno poi spazio a schiarite via via più ampie durante il resto delle ore della giornata. Le temperature non subiranno variazioni significative. In Alto Adige anche lunedì, dopo il distoglimento di locali nubi basse, il tempo sarà soleggiato con un clima autunnale. A Trento le temperature andranno dagli 11 ai 22 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 10 e i 22 gradi.

0: generazioni, Patifex fa riposare bene le famiglie trentine fornendo materassi di qualità. Oggi la tradizione continua a Mattarello, dove troverete un'ampia scelta di materassi, reti motorizzate, guanciali, giunghi e un comodo servizio di tappeteria. E i prezzi sono sempre convenienti. Scegli l'esperienza e la qualità. Scegli Patifex. Patifex e a Mattarello, in via della stazione, con ampio parcheggio.
1: Cos'è per te la convenienza?
2: Spendere meno e trovare cose fresche e buone.
3: Queste sono le voci dei nostri clienti. Vieni a scoprire anche tu la convenienza dei reparti ortofrutta del Poli e Ardea. Con la promozione raccolto d'autunno, un'imperdibile selezione di frutta e verdura di stagione a 99 centesimi. Scopri di più su gruppopoli.it.
4: Al Cinema Teatro San Marco di Trento dal 16 al 18 ottobre va in scena la seconda edizione del Premio Internazionale Giuseppe Scevesta per il Cinema Antropologico, promosso dal MEX, Museo Etnografico Trentino San Michele. 30 film provenienti da 25 paesi per comprendere il mondo, le sue trasformazioni e le relazioni che lo attraversano e per affrontare i temi più urgenti della contemporaneità. Ingresso libero e gratuito. Programma completo su www.museosanmichele.it. Twitter.

0: rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Arrivare in casa con mobili di qualità e riscaldando. Sì, è tutto vero. Entra da Cavalli Arreda a Mezzavalle di Predazzo. Troverai idee proposte d'arredo a prezzi sensazionali. Arredamenti classici, navete, moderni e tantissime novità per ogni ambiente. I consigli dei nostri arredatori, tante soluzioni e prezzi che ti sorprenderanno. Ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda. Spendi meno e arredi di più. Cavalliarreda.it.
3: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di incolpimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea ecologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories. Che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno. Lo studio di via Brennero a Trento. 0461 42 1560. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
4: Can't even stand

0: Tutto vero, ti aspettiamo in negozio a Mezzavalle Predazzo. Cavalli Arreda, spendi meno e arredi di più.
1: Sempre caro il conto schermo cantiere, e il mio Inter stato un punto che localizzava tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Come Nissan Interstar, diesel al 100% elettrico, fino a 14,8 metri cubi di carico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Da Rota al Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni, scommettiamo che l'accordo lo troviamo?
2: Sono le 19, in punto.
3: RTC.
4: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Messaggi di affetto e vicinanza per Papa Leone XIV, che nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a un intervento per rimuovere un nodulo al polmone. Il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno espresso sostegno e auguri di pronta guarigione. Vicinanza anche dai presidenti delle Camere, dalle opposizioni e dalla Conferenza Episcopale Italiana, che assicura preghiere per il pontefice. Donald Trump annuncia una tregua energetica immediata tra Russia e Ucraina, ma mancano conferme ufficiali. Zelensky si dice sorpreso ma pronto ad accettare l'accordo, chiedendo quando entrerà in vigore. Il presidente ucraino ribadisce inoltre che spetta agli ucraini scegliere il proprio leader e propone un cessate il fuoco di 60 giorni per consentire nuove elezioni. Maltempo al sud, tra Calabria, Sicilia, Puglia e Campania, allagamenti, frane, torrenti esondati. Nel Reggino, strade invase dal fango e case danneggiate. A Marsala, danni per una tromba d'aria. Lipari chiede lo stato di crisi. La tregua meteo favorisce i soccorsi, ma resta difficile il ritorno alla normalità. Fabrizio Corona, aggredito e rapinato sotto casa a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, 6 persone lo avrebbero minacciato con un cacciavite, portandogli via 2 orecchini e 2 collane dal valore di circa 400 euro. L'ex paparazzo ha riportato lievi escoriazioni. Indagano i carabinieri che stanno acquisendo le immagini delle telecamere. Morti sul lavoro in Italia, cresce l'allarme. Secondo l'INAIL, nei primi 8 mesi del 2026 si contano 498 vittime, con un aumento del 5,4%. L'ANIL registra invece 701 decessi, compresi gli incidenti in itinere. In aumento anche le malattie professionali, oltre 74.000 denunce, il 16,3% in più. Tra i settori più colpiti, edilizia, industria e trasporti, resta centrale la necessità di investire nella prevenzione. Formula 1, a Singapore vince Max Verstappen davanti a Leclerc e Antonelli, quarto Norris, sesto Hamilton, mentre Russell chiude nono. Il pilota italiano della Mercedes consolida il primato mondiale, portandosi a 102 punti di vantaggio sul compagno di squadra. Ad Austin il 25 ottobre Antonelli avrà il primo match point per conquistare il titolo piloti. Dovrà vincere e sperare che Russell arrivi nono o peggio. È tutto, grazie per l'ascolto.

autotrapianto con capelli propri, sistemi di incoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 16 60. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita. Da Anchitila Bugno, da Fignona Inù, da Pantani a Simoni, da Colbrelli a Pogazza, la storpidissima mostra Trentino, dove passano e nascono i campioni, ci racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni. A Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso libero. Ogni settimana su RTT la radio c'è Racconti Fatti, dedicato a tutto quanto fai con un

Le previsioni del meteo per questo inizio settimana, lunedì 12 ottobre, in Trentino previste nubi di primo mattino che lasceranno poi spazio a schiarite via via più ampie durante il resto delle ore della giornata. Le temperature non subiranno variazioni significative. In Alto Adige anche lunedì, dopo il distendimento di locali nubi basse, il tempo sarà soleggiato con un clima autunnale. A Trento le temperature andranno dagli 11 ai 22 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 10 e i 22 gradi.

0: autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea ecologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno o studio di via Brennero a Trento. 0461 42 1560. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.
1: Santa, cerca. Essere volontari è anche cercare chi si è perso.
2: Dare un riparo e un pasto caldo. È pronta la pasta?
3: La pasta è pronta.
1: Per sostenere chi ha bisogno di sapere che non è solo.
2: Quando facciamo squadra,
1: nessuno resta indietro, nessuno si sente più solo.
0: Il 17 e 18 ottobre vieni alla Cittadella della Protezione Civile al quartiere Albere di Trento.
1: E mi raccomando, non mancare.

terra se non spacchi, se fuori piatti col pingano. Un'altra strada dentro c'è un po' tutto spalla, e tutti

tirati fuori continuamente. Si prova a indagare un po' per soldi o vendetta personale, quasi sempre dei due il primo è movente. Perché di super si seguono sempre nella rete, a volte i falsi trasformano in lieta, prende tutti nel violento per contrappello.

0: rimani con RTT.
1: Tra poco
0: ti aggiorniamo con le ultime notizie.
2: Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratori. Che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno. Lo studio di via Brennero 30. 0461 42 15 60. Cesare Ragazzi Laboratori. I capelli trasformano la vita.
3: Da Anche Till a Bugno, da Finona in O, da Pantani a Simoni, da Colbrelli a Pogazzar, la sportivissima mostra a Trentino, dove passano e nascono i campioni, ci racconta il ciclismo con gli scatti ormai storici del fotografo trentino di lungo corso, Remo Mosna, cui è dedicata per i suoi magnifici 80 anni, a Palazzo Trentini, sede del Consiglio Provinciale a Trento, dal 30 settembre al 25 ottobre, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18. Ingresso libero.
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un cascai. Basta che sia un cascai.
5: Ad ottobre tuo da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan.
4: Ma una bomba!
5: Da Rota Nord, statale del Brennero, chilometro 400. Tu vieni e commettiamo che l'accordo lo troviamo?
6: Sono le 20, in punto.
7: RTC.
8: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. Messaggi di affetto e vicinanza per Papa Leone XIV, che nei prossimi giorni dovrà sottoporsi a un intervento per rimuovere un nodulo al polmone. Il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno espresso sostegno e auguri di pronta guarigione. Vicinanza anche dai presidenti delle Camere, dalle opposizioni e dalla Conferenza Episcopale Italiana, che assicura preghiere per il pontefice. Donald Trump annuncia una tregua energetica immediata tra Russia e Ucraina, ma mancano conferme ufficiali. Zelensky si dice sorpreso ma pronto ad accettare l'accordo, chiedendo quando entrerà in vigore. Il presidente ucraino ribadisce inoltre che spetta agli ucraini scegliere il proprio leader e propone un cessate il fuoco di 60 giorni per consentire nuove elezioni. Maltempo al sud, tra Calabria, Sicilia, Puglia e Campania, allagamenti, frane, torrenti esondati. Nel Reggino, strade invase dal fango e case danneggiate. A Marsala, danni per una tromba d'aria. Lipari chiede lo stato di crisi. La tregua meteo favorisce i soccorsi, ma resta difficile il ritorno alla normalità. Fabrizio Corona, aggredito e rapinato sotto casa a Milano. Secondo le prime ricostruzioni, 6 persone lo avrebbero minacciato con un cacciavite, portandogli via 2 orecchini e 2 collane dal valore di circa 400 euro. L'ex paparazzo ha riportato lievi escoriazioni. Indagano i carabinieri che stanno acquisendo le immagini delle telecamere. Morti sul lavoro in Italia, cresce l'allarme. Secondo l'INAIL, nei primi 8 mesi del 2026 si contano 498 vittime, con un aumento del 5,4%. L'ANMIL registra invece 701 decessi, compresi gli incidenti in itinere. In aumento anche le malattie professionali, oltre 74.000 denunce, il 16,3% in più. Tra i settori più colpiti, edilizia, industria e trasporti, resta centrale la necessità di investire nella prevenzione. Formula 1, a Singapore vince Max Verstappen davanti a Leclerc e Antonelli, quarto Norris, sesto Hamilton, mentre Russell chiude nono. Il pilota italiano della Mercedes consolida il primato mondiale, portandosi a 102 punti di vantaggio sul compagno di squadra. Ad Austin il 25 ottobre Antonelli avrà il primo match point per conquistare il titolo piloti. Dovrà vincere e sperare che Russell arrivi nono o peggio. È tutto, grazie per l'ascolto.

Autotrapianto con capelli propri. Sistemi di incolpimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale. Con una linea tecnologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di Via Brennero a Trento. 0461 42 1560. Cesare Ragazzi Laboratories. I capelli trasformano la vita.

Sí, gracias.

meteo per questo inizio settimana lunedì 12 ottobre. In Trentino previste nubi di primo mattino che lasceranno poi spazio a schiarite via via più ampie durante il resto delle ore della giornata. Le temperature non subiranno variazioni significative. In Alto Adige anche lunedì, dopo il dissolvimento di locali nubi basse, il tempo sarà soleggiato con un clima autunnale. A Trento le temperature andranno dagli 11 ai 22 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 10 e i 22 gradi.

divertimento, tutti i servizi di banda a portata di arco. E per il risparmio, hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA. Mica male! Allora, RTT New Entry. Su RTT è il momento di ascoltare una novità. Here it is.

一早装备好了，所以把自己来死掉好了。

I'm gonna go to the hospital.

autotrapianto con capelli propri. Sistemi di infoltimento brevettati e certificati. Uno staff unico e professionale con una linea tricologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Lavora, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero 30, 0461 42 1660. Cesare Ragazzi Lavora. I capelli trasformano la vita.

0: autotrapianto con capelli propri, sistemi di infoltimento brevettati e certificati, uno staff unico e professionale, con una linea ecologica abbinata a tecnologie esclusive. Questo è Cesare Ragazzi Laboratories, che in 47 anni ha salvato milioni di capelli. Per ogni problema di capelli, usa la testa. Chiama per una consulenza senza impegno lo studio di via Brennero a Trento, 0461 42 1560. Cesare Ragazzi Laboratories, i capelli trasformano la vita.
1: La radio.

Come forse mio ultimo.

0: Radio.
1: Se passeggiamo la scuola e ti seguiamo quasi sempre il suo e ti lasciamo.

0: 59 minuti. RTC.
1: Le previsioni del meteo per questo inizio settimana, lunedì 12 ottobre, in Trentino previste nubi di primo mattino che lasceranno poi spazio a schiarite via via più ampie durante il resto delle ore della giornata. Le temperature non subiranno variazioni significative. In Alto Adige anche lunedì, dopo il dissolvimento di locali nubi basse, il tempo sarà soleggiato con un clima autunnale. A Trento le temperature andranno dagli 11 ai 22 gradi, mentre invece a Bolzano le temperature saranno comprese tra i 10 e i 22 gradi.

non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita di nuovo a lasciare il segno.

I'm

tanto tutti spalla e tutti pensano che sia come un'arma non puntata.

saranno fatti fuori continuamente. Si prova a indagare un po' per soldi o vendetta personale, quasi sempre dei due il primo è il movente. Le vissute si seguono sempre nella rete, a volte i falsi trasformano in lieta, benvenuti nel violento, per cui perfetto le scuole con il metal detector. Tutte quante iene uscite libero per le pari in un disco, però non è un sound, è solo

Te paso toda la hora solas.